sappi che scio aran mi chiedi e per tu un bel fastidio a mano. Io ti ho in te due ne ne chiude. Orral scio, sarà.